c'ero io, la colpa è sua. Il ritmo bilanciato del suo passo

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Okay,
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili,

0: riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Ok, ah.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45. Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

a sentire le onde del mare. Portami vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto. Dove vuoi, non dove sai, dove esisti e non ci sei.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare i soldi.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: I cittadini marchigiani possono finalmente gioire. Le nostre piazze non saranno più minacciate dal profumo eversivo della salsa di soia o dal fumo clandestino di un kebab. La Regione Marche ha deciso di scendere in campo per tutelare l'identità culinaria locale con una proposta di legge mirata a limitare l'apertura di nuovi locali di cibo etnico. Una mossa importante e urgente, visto che stiamo parlando di una vera e propria invasione. Una ventina di tranquille attività in tutta la provincia di Ascoli Piceno. Numeri da far tremare i polsi, insomma. Una marea di carne arrostita e involtini primavera che rischiavano di sommergere le olive alla scolana o il brodetto di pesce. Il rischio ora è scongiurato. Il piano, è vero, presenta qualche piccolo scoglio burocratico. Bisognerà, ad esempio, trovare il modo per rifiutare le licenze a chi ne ha legalmente diritto. Si potrebbero classificare i cibi con un regolamento che ammetta le cozze e vieti il sashimi, permetta la crostata alla scolana e proibisca il baklava, dica sì alla crema fritta e un deciso no agli involtini primavera. Certo, resta qualche dubbio. Con gli hamburger dei fast food, come ci si dovrà comportare? E con la paella valenciana? Bisognerà vietare anche il foie gras e il patanegra? Vabbè, danni collaterali. La mannaia non colpirà solo il takeaway economico all'angolo, ma finalmente anche i locali di fascia alta, quelli dove i palati più raffinati della regione spendono patrimoni per un nigiri d'autore. Addio cene chic, tornati alla caciotta. Nel mirino finiranno inevitabilmente anche i locali che servono arrosticini. In nome dell'identità locale e del rispetto dei confini, era davvero ora di dire no a questa barbarie gastronomica. Stesso discorso per la gricia e la matriciana, piatti importati da paesi lontani che rischiavano di contagiare la pasta alla scolana e lo spaghetto allo scoglio. Siamo certi che la regione voglia essere coerente fino in fondo. Se dobbiamo difendere la nostra identità, facciamolo bene. Serviranno ispettori nelle cucine dei ristoranti tipici marchigiani per controllare non solo l'origine della materia prima, e ci mancherebbe altro che non fosse rigidamente locale, ma anche il certificato di nascita di chi sta ai fornelli. Non vorremmo mica che il giovane turco costretto a chiudere il suo kebab vada poi a cucinare i maccheroncini di Campofilone nel locale tipico, vero?
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.

0: Radio Ascoli.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo? Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato. Fingevo non fosse così.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.
3: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000, tra le vittime anche tre italo-venezuelani e tra loro una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto si è registrata una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, che è stata avvertita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano per la pace, un primo passo, commenta segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire invece la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi e risposte ai raid di Washington, folle violazione del cessate il fuoco, dice Trump. Secondo giorno di lavori oggi in Vaticano per il concistoro straordinario. Secondo del pontificato di Leone, nel suo discorso il Papa ha affidato ai cardinali riuniti a Roma tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza, e ha chiesto lealtà. Ascoltiamolo.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti accoltellati, accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio ricoverato ora in ospedale, non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Magazine in Blu 2000, come sempre iniziamo collegandoci con una delle nostre radio in blu. Oggi ce ne andiamo a Brescia per Radio CZ. Stefania Brunelli, buongiorno.
1: Buongiorno a te Marta e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Stefania, che cosa ci racconti di bello oggi?
1: Allora Marta, visto le temperature io vi porto sul lago di Garda, che come sai mi piace tantissimo, sono un po' di parte, per il Garda Lake Music Excellence. Si tratta di un appuntamento che proseguirà, si apre oggi sabato e proseguirà fino al 25 luglio e che trasforma Sirmione, una località che non ha bisogno di presentazioni, e Desenzano, che pure penso tutti conoscano, in un vero e proprio palcoscenico diffuso che ospiterà concerti, percorsi di perfezionamento e saranno presenti alcuni dei più autorevoli interpreti della scena musicale europea e internazionale.

0: musicale e poi a luglio il Garda Lake entrerà, come dire, nel vivo del suo programma internazionale e faccio alcuni esempi. Ci sarà il 3 luglio alle grotte di Catullo a Sirmione, quindi anche location bellissime, un appuntamento sinfonico e cameristico con i solisti aquilani e poi la chiesa di San Biagio a Desenzano che ospita una serata con i docenti della Prestige Academy a livello internazionale e poi ancora la Villa Romana di Desenzano il 21 luglio dove si esibiranno le artiste Luisa Prandina e Susanna Bertuccioli. Ecco, magari i nomi che non conosciamo, ma vi garantisco sono di altissimo livello per chi desidera ovviamente avvicinarsi a questo tipo di musica un pochino più così, che merita un po' più di attenzione. Ti rubo un secondo per ricordare che l'ingresso è libero a tutti gli eventi.
1: E allora Stefania, io come sempre è un piacere ascoltarti, io ti ringrazio tantissimo, ti auguro un buon fine settimana e anche una buona estate perché ci risentiremo direttamente da settembre, va bene?
0: Grazie Marta e buona estate a te e a tutti i nostri radioascoltatori.

0: Questa mattina a Magazine in Blu 2000 torniamo a parlare di AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, impegnata da oltre 55 anni nella lotta contro i tumori del sangue. Lo facciamo con Rosalba Barbieri, che è la vicepresidente nazionale di AIL e che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Allora, lei è anche presidentessa della sezione AIL di Novara, perché sono 83 le sezioni provinciali sul territorio italiano di AIL, perché AIL appunto si muove anche con un lavoro proprio capillare sul territorio, giusto?
1: Esatto, io sono presidente, preciso soltanto, della sezione AIL Novara e VCO, perché il nostro territorio assorbe anche quello della zona del Verbano Cucciossola. E ha detto proprio la parola giusta, capillare. Ecco, AIL svolge questa azione sul nostro territorio attraverso le 83 sezioni territoriali che seguono i centri di ematologia che nel loro territorio, che gravitano nel loro territorio, e naturalmente i pazienti che li frequentano purtroppo per le malattie del sangue.
0: Quello che fa AIL è supportare la ricerca, ma anche realizzare case alloggio e molto altro.
1: Certo, allora AIL fa moltissime cose. Innanzitutto la ricerca, sia a livello nazionale finanziando grandi progetti, sia poi a livello territoriale attraverso le sezioni che finanziano progetti di ricerca appunto nei territori dove operano. Poi organizza il servizio delle cure domiciliari, ad esempio, sia per gli adulti che per i bambini dove ci sono le ematologie pediatriche. Realizza le case alloggio, che sono veramente una grande risorsa per i pazienti e i loro familiari che abitano lontani dai centri di cura e che quindi in questo modo possono essere vicini e recarsi facilmente in ospedale per le loro terapie. Poi non dimentichiamo anche il supporto psicologico, cioè le varie sezioni finanziano psicologi che oggi ormai è riconosciuto, hanno una funzione fondamentale per seguire il paziente e la sua famiglia. Poi sostiene anche tanti altri servizi socioassistenziali. Pensiamo al servizio navetta per il trasporto di quei pazienti che, abitando fuori, oppure perché sono gravemente debilitati o perché sono soli, non riescono ad accedere autonomamente ai day hospital. Quindi AIL mette a disposizione questi servizi per il trasporto di questi pazienti. Poi c'è la consulenza legale che AIL svolge in sede nazionale, quella nutrizionale che alcune sezioni stanno portando avanti, oppure addirittura le iniziative di estetica oncologica, perché sappiamo che purtroppo le terapie oncologiche portano anche come conseguenza caduta di capelli, colorito spento, eccetera. E poi anche il disbrigo di tutte quelle pratiche amministrative, ad esempio, che servono per i pazienti lavoratori e che non conoscono magari a fondo quali sono i loro diritti nel corso della malattia. Continua a sostenere tutte quelle spese per i centri di ematologia che riguardano anche altri ambiti, tipo gli arredi, tipo i progetti con i data manager, oppure con i biotecnologi per i laboratori, e aiuta anche alcuni pazienti che magari si spostano in altre regioni per le cure. Quindi, come vede, AIL ha diciamo un'ampia gamma di aiuti per i nostri pazienti. Tutto quello che necessita loro, AIL cerca di realizzarlo, perché il nostro obiettivo è curare il paziente, ma aiutarlo nel percorso di cura, perché già la malattia è pesante, naturalmente, lo possiamo immaginare. Quindi riuscire ad alleggerire tutto quello che è il contorno, le problematiche, anche la sua permanenza in ospedale oppure a casa, questo secondo noi è importantissimo ed è basilare.
0: Certo, tutto questo è quello che fa AIL. Veniamo a quello che possiamo fare noi. Il 5 per 1000 non è una tassa in più, ma è una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia a favore delle organizzazioni no profit. Quindi quello che possiamo fare noi è decidere di destinare il nostro 5 per 1000 ad AIL. Ed è un gesto tutto sommato piccolo che però può avere un grande impatto per AIL e per tutte le persone che l'associazione assiste ogni giorno. Cosa bisogna fare? È semplicissimo. Le informazioni si possono prendere sul sito 5per1000.ail.it, ma anche semplicemente andando su ail.it, e si prendono le informazioni per donare questo 5 per 1000 ad AIL, giusto?
1: Certo, è una cosa molto semplice. Nella dichiarazione del 730 c'è una pagina dedicata appunto alle destinazioni del 5 per 1000, dell'8 per 1000, dell'1 per 1000. Lì basta inserire il codice di AIL, che adesso io ripeto, ma che comunque, come ha già lei premesso, si trova facilmente andando sul sito dell'AIL nazionale. Ma il codice da inserire è questo: 80102390582. Questo è veramente un gesto che può sembrare piccolo e che è importante che i cittadini capiscano, non è un qualche cosa in più che si richiede loro. Comunque questa cifra andrebbe allo Stato, perché l'IRPEF la dobbiamo pagare tutti e va allo Stato. Se io decido di aiutare un'associazione del terzo settore che vive proprio solo grazie alle donazioni, perché le 83 sezioni come AIL nazionale non hanno altri introiti economici se non quelli che vengono dal cuore delle persone, e quindi con questo piccolo gesto che non costa nulla noi permettiamo ad AIL di continuare innanzitutto nell'ambito della ricerca attraverso le 83 sezioni e anche di fare tutte queste cose che io le ho elencato, ma che sono, non sono neanche tutte quelle che AIL può fare, anche perché ogni sezione poi ha le sue necessità, ha il suo territorio particolare. Quindi veramente sono gesti di grande generosità, pur essendo magari piccole cifre, perché poi magari sono piccole cifre singolarmente, però messe nel gran calderone diventano delle cifre importanti, perché con questo codice fiscale il donatore dà questa quota che va all'AIL nazionale, però AIL nazionale ridistribuisce su tutto il territorio, a tutte le 83 sezioni, il 5 per 1000. Quindi le 83 sezioni ricevono delle quote importanti che veramente servono per fare tutti i servizi per i pazienti, perché ricordiamoci che AIL è per i pazienti, è un'associazione di pazienti per i pazienti.
0: E allora a me non resta che ricordare ancora una volta AIL.it. La ringrazio moltissimo, le auguro un buon fine settimana e soprattutto buon lavoro.
1: Grazie, grazie per questa opportunità di parlare di AIL.

ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tante case

Taylor Swift è ritrovata a Magazine in Blu 2000 ed è tempo di nuova musica anche per Alberto Bertoli e Mirko Casadei, che a partire dallo scorso venerdì 12 giugno hanno reso disponibile il loro nuovo singolo. Ce l'ascoltiamo insieme, L'amore in ER.

proposito di appuntamenti per l'estate, come sempre l'estate è ricca di festival e di tante cose da fare in tutte le città, spostandoci in Piemonte vi segnalo che ai Musei Reali di Torino torna Estate Reale 2026, una serata al museo con un palinsesto culturale che dallo scorso 12 giugno e fino al prossimo 31 ottobre offre un ricco programma di aperture serali straordinarie con cui quest'anno i Musei Reali celebrano il decennale della loro istituzione: concerti dal vivo, spettacoli di danza teatro, letteratura, poesia e arti performative andranno ad accompagnare i partecipanti lungo un percorso che attraversa architetture storiche, giardini, sale monumentali e spazi archeologici. Per saperne di più basta andare sul sito museireali.beniculturali.it.

continuando a segnalarvi i tanti appuntamenti che ci saranno quest'estate in tutta Italia, vi dico che, spostandoci in Emilia Romagna, sono in programma 60 concerti e un'anteprima speciale con oltre 600 artisti e un itinerario musicale per tutta l'estate che attraverserà rocche, abbazie, chiostri, giardini storici dal 1 luglio al 12 settembre. Questo è l'Emilia Romagna Festival, che celebra quest'anno la sua 26esima edizione, con un cartellone che viaggia tra generi, epoche e anche geografie diverse, dalla musica barocca al jazz contemporaneo, dal tango argentino alla tradizione celtica, dalle grandi colonne sonore alle prime esecuzioni assolute. Questo festival costruisce un racconto musicale plurale e anche senza confini, capace di tenere insieme grandi interpreti internazionali e anche giovani talenti emergenti. Se volete maggiori informazioni, il sito di riferimento è emiliaromagnafestival.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno ci...
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del territorio del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, anche una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto avvertita una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, sentita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il premier israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington. Folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Il pericolo che viene dall'uso di droghe è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese. Così il capo dello Stato Mattarella nella cerimonia ieri al Quirinale in occasione della giornata mondiale contro le droghe. Ascoltiamo il Presidente della Repubblica.
3: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino e li ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche. È un ringraziamento convinto e molto alto.
2: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone. Indagini in corso per far luce su un triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio minorenne, che è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino?

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici,

0: Ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: I cittadini marchigiani possono finalmente gioire. Le nostre piazze non saranno più minacciate dal profumo eversivo della salsa di soia o dal fumo clandestino di un kebab. La Regione Marche ha deciso di scendere in campo per tutelare l'identità culinaria locale con una proposta di legge mirata a limitare l'apertura di nuovi locali di cibo etnico. Una mossa importante e urgente, visto che stiamo parlando di una vera e propria invasione. Una ventina di tranquille attività in tutta la provincia di Ascoli Piceno. Numeri da far tremare i polsi, insomma. Una marea di carne arrostita e involtini primavera che rischiavano di sommergere le olive alla scolana o il brodetto di pesce. Il rischio ora è scongiurato. Il piano, è vero, presenta qualche piccolo scoglio burocratico. Bisognerà, ad esempio, trovare il modo per rifiutare le licenze a chi ne ha legalmente diritto. Si potrebbero classificare i cibi con un regolamento che ammetta le cozze e vieti il sashimi, permetta la crostata alla scolana e proibisca il baklava, dica sì alla crema fritta e un deciso no agli involtini primavera. Certo, resta qualche dubbio. Con gli hamburger dei fast food, come ci si dovrà comportare? E con la paella valenciana? Bisognerà vietare anche il foie gras e il patanegra? Vabbè, danni collaterali. La mannaia non colpirà solo il takeaway economico all'angolo, ma finalmente anche i locali di fascia alta, quelli dove i palati più raffinati della regione spendono patrimoni per un nigiri d'autore. Addio cene chic, tornate alla caciotta. Nel mirino finiranno inevitabilmente anche i locali che servono a rosticini. In nome dell'identità locale e del rispetto dei confini, era davvero ora di dire no a questa barbarie gastronomica. Stesso discorso per la gricia e la matriciana, piatti importati da paesi lontani che rischiavano di contagiare la pasta alla scolana e lo spaghetto allo scoglio. Siamo certi che la regione voglia essere coerente fino in fondo. Se dobbiamo difendere la nostra identità, facciamolo bene. Serviranno ispettori nelle cucine dei ristoranti tipici marchigiani per controllare non solo l'origine della materia prima, e ci mancherebbe altro che non fosse rigidamente locale, ma anche il certificato di nascita di chi sta ai fornelli. Non vorremmo mica che il giovane turco costretto a chiudere il suo kebab vada poi a cucinare i maccheroncini di Campofilone nel locale tipico, vero?
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli Weekend.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso.

A volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte.

0: bellezza che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sarà ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, una donna di origine siciliana che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Avvertita una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il premier israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington, una folle violazione del cessate il fuoco, ha commentato Trump. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio per i 46 anni della strage di Ustica. La ricostruzione di quanto è accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente. Aumento del 4-6% per gli utenti vulnerabili che hanno deciso di non passare al mercato libero a incidere sulle bollette, il clima e la crisi internazionale.
2: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale con ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei Consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna. In Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone, tra loro anche un altro bambino di un anno e mezzo morto per il caldo a Marsiglia dopo essere stato lasciato in auto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Tempo di cresime nel nostro Piceno, i calendari diocesani delle diocesi di Ascoli e di San Benedetto del Tronto sono costellati da questi appuntamenti presieduti dal vescovo Giampiero Palmieri e dunque nelle realtà locali Ecclesia di oggi ne vogliamo parlare. Innanzitutto benvenuti a tutti voi da Stefania Mistichelli, ci aiuterà in questa riflessione il vicario generale delle diocesi del Piceno, padre Giancarlo Corsini. Grazie.
2: Buongiorno, pace.
1: Padre Giancarlo, io vorrei cominciare con lei proprio dall'inizio, cioè con lo spiegare qual è la natura di questo sacramento, qual è il suo significato più profondo.
2: Ma guardi, la natura di questo sacramento la troviamo descritta in maniera splendida nel libro degli Atti degli Apostoli, no? Abbiamo apostoli che non hanno capito molto, sono timorosi, chiusi, nascosti, in preda a un senso di angoscia e di fallimento. Arriva il dono dello Spirito Santo e questi uomini diventano uomini coraggiosi, pieni di forza, capaci di affrontare la piazza, capaci di dire la fede in maniera così coraggiosa. Ecco, questo è la cresima, questo è il frutto del dono dello Spirito che i nostri ragazzi stanno ricevendo. Domenica proprio qui a Montalto, in parrocchia, i ragazzi hanno ricevuto il sacramento della cresima. È la possibilità attraverso il dono dello Spirito di diventare adulti nella fede. Mm-hmm. E quindi capaci di testimoniare la fede, capaci di pensare la fede, di vivere la fede.
1: E è questo il motivo per cui è sempre presente il vescovo per la cresima?
2: Ma io credo che la presenza del vescovo, è vero che il vescovo può delegare anche l'altro, ma la presenza del vescovo è la presenza del pastore. Che la famiglia conosca il padre mi sembra la cosa più bella che si possa essere, no? Che i ragazzi conoscano l'apostolo che vive oggi e che guida questa chiesa, credo che sia davvero una bellissima opportunità. Oltretutto mi sembra che il vescovo abbia un carisma particolare nell'essere capace di entrare in relazione attraverso un modo così fresco di parlare e nello stesso tempo anche profondo, incisivo.

0: vicino, e quindi conoscere il vescovo mi sembra che sia una delle grosse opportunità. È come entrare in una famiglia senza incontrare il padre.
1: Certo, e d'altra parte anche nel corso della formazione spesso sono programmati degli incontri, no? con il vescovo, appunto, proprio sì, per approfondire un po' questa conoscenza. Spesso le famiglie si trovano a proporre ai propri figli, ai ragazzi presenti, appunto, la scelta o meno di fare la cresima, cioè mentre la prima comunione è una cosa un pochino più automatica, i bambini sono più piccoli e risulta quasi, è un po' brutto dirlo, ma è una scelta un pochino più automatica, spesso la cresima arriva dopo una maturazione del giovane, deve essere una scelta davvero consapevole del ragazzo o della ragazza.
0: Sì, dobbiamo aiutarli a che sia una scelta consapevole. E qualche volta si incontra veramente, si sperimenta la fatica che la famiglia fa, non per cattiveria, ma la fatica a trasmettere la fede, perché probabilmente anche lei ha faticato a crescere la fede, si è un po' accontentata al minimo sindacale, diciamo, no? E allora fa fatica a dire ai figliuoli anche delle motivazioni che siano veramente incisive per la loro vita, perché devi fare la cresima. Se un figlio si propone il sacramento della cresima e il figlio dice: ma perché devo farla? Il genitore non può rispondere: perché si è sempre fatto così, ma perché c'è una convinzione di fede che si riscontra ed è visibile nella sua vita di fede. E quindi credo che anche la testimonianza della vita cristiana sia un incentivo a responsabilizzare il ragazzo e a incontrare il dono del Signore nel sacramento della cresima.
1: È certo un po' come tutta l'educazione si educa più testimoniando che con le parole.
0: Sì, credo che proprio sia vero, anche perché le parole volano via veloci, mentre i fatti rimangono. Io che sono anziano ormai, ripenso agli esempi, ritornano alla mia mente gli esempi di mio babbo, di mia mamma, e quindi questo significa che davvero verba volant, le parole volano via, ma gli esempi e i fatti rimangono.
1: Un'ultima cosa, secondo lei c'è un'età ideale per fare la cresima? In alcune realtà, magari non nostre, ma fuori provincia, si propone molto presto, altrove un pochino più tardi, oppure dipende dallo stato di maturità della persona?
0: Io, guardi, non so rispondere su questo. Io sono uno di quelli che ha ricevuto la cresima a 6 anni, quindi sono, diciamo, diverso da come avviene oggi. Oggi si pensa alla cresima come al sacramento dell'età adulta, in cui uno si assume responsabilmente il gioco di vivere la fede. L'età giusta, certo, stando alla scansione dei riti dell'iniziazione cristiana, la comunione dovrebbe essere il culmine della vita cristiana, quindi la scansione dovrebbe essere battesimo, cresima e eucaristia, ma c'è anche una pedagogia ecclesiale che ci fa dire battesimo, eucaristia e confermazione come, direi, sacramento dell'adultità cristiana.
1: Bene, grazie per questa bella riflessione. Grazie per essere stato
0: con noi. Buona giornata.
1: Grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
2: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: In blu 2000 news.
1: Ancora scosse in Venezuela, la terra trema ancora nella notte sisma di magnitudo 4.9, il bilancio dei morti continua a salire, almeno 920, oltre 50.000 le persone che risultano disperse. Accordo trovato, firmata a Washington l'intesa di pace tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Hezbollah però respinge l'intesa. Pronti al dialogo, abbiamo mandato le nostre proposte a Putin, siamo disponibili a parlare con Mosca, dice il presidente ucraino Zelensky, ma intanto non si fermano gli attacchi con nuovi raid incrociati. Italia nella morsa del caldo, tra domani e lunedì il picco dell'ondata di afa che attanaglia il paese, ancora 18 le città da bollino rosso, temperature torride anche in Germania, Gran Bretagna e Francia. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre i dispersi sono oltre 50.000 nella notte. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas. Clara Iatosti.
2: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani, trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente all'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia, oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, allo studio.
1: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Hezbollah però respinge l'intesa e resta tensione anche sul fronte con l'Iran, con attacchi di Teheran e degli Stati Uniti. Marco Burini.
3: Quando sembra potersi chiudere un fronte, si riapre l'altro in questa guerra che si trascina da 4 mesi. Il ministero degli esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi di ieri sera contro alcune aree costiere. Sono una violazione della carta dell'ONU e del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno, accusano da Teheran. Mentre Washington parla di ritorsione per il raid iraniano del giorno prima su una nave porta container nello stretto di Hormuz. E l'accordo quadro tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, è solo un primo passo, forse il più difficile, come dice il presidente libanese Aoun. E finalmente i due stati hanno riconosciuto la rispettiva sovranità, ma resta da fare quasi tutto. Anzitutto disarmare Hezbollah, che si oppone. Ieri sera i suoi sostenitori sono scesi in strada a protestare contro l'accordo, per il quale l'esercito israeliano deve ritirarsi progressivamente dal sud del paese. Ma Netanyahu ha subito precisato che Tzal rimane nella fascia di sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, disponibile al dialogo con Mosca. Abbiamo mandato le nostre proposte agli amici di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, mentre non si fermano però gli attacchi. Vito Dettore.
4: L'Ucraina è pronta al dialogo, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. A dichiararlo il presidente Zelensky, che in un video messaggio ha ringraziato l'esercito ucraino per la precisione, sono le parole del presidente, nel colpire obiettivi militari in Russia. Ieri sera i missili ucraini Flamingo, ordigni a lungo raggio, hanno colpito un impianto militare a Volgograd, a circa 600 km dal confine tra Ucraina e Russia. Il complesso industriale, secondo quanto riferito da Zelensky, produceva sistemi di artiglieria e attrezzature militari specializzate. Il Cremlino finora non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto, ma secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, i falchi della classe dirigente russa stanno facendo pressione sul Cremlino perché intensifichi le ostilità. Alcuni esponenti russi hanno persino chiesto al presidente Putin di prendere in considerazione l'uso di armi nucleari tattiche. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concistoro straordinario, il secondo dal pontificato di Papa Leone. Paolo Fucili.
5: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
6: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri ieri di legittima difesa del catechismo, gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente della Repubblica. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso, intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Gran Bretagna e Germania, in Francia l'afa ha causato la morte di 55 persone. Giuseppe Caporaso.
7: L'afa assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma all'ecatombe dei bimbi con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Cresciuta in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato con pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
8: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele, il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
1: La cronaca, indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma. Padre, madre, figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati, ferito gravemente ma non in pericolo di vita l'altro figlio. Le vittime sono originarie del Bangladesh, si cerca un connazionale, amico di famiglia. David Murgia.
9: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento, alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Lo sport, il mondiale di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico, la Spagna batte l'Uruguay 1-0, elimina di fatto i sudamericani, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa il turno dopo l'1-1 con l'Iran, passa anche la Francia che batte 4-1 la Norvegia. Il surf, Leonardo Fioravanti è il nuovo leader del ranking mondiale, diventa il primo italiano di sempre a vestire la licra gialla di numero 1 del circuito. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
10: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

0: tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli Weekend.

creer que el dolor no vuol dire necesariamente sangre y que fa un freddo cane en esta stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela continua la ricerca delle vittime dopo il violento terremoto di due giorni fa. Sono 990 i morti accertati secondo il governo venezuelano, oltre 3.300 i feriti, più di 50.000 persone restano ancora disperse. Tra le vittime accertate ci sono anche tre italo-venezuelani. Continuano anche le scosse di assestamento. Sono arrivati intanto nel paese sudamericano i soccorritori dall'estero, anche un aereo dell'aeronautica militare italiana con a bordo 96 operatori della protezione civile. Il governo israeliano e quello libanese hanno firmato un accordo in 14 punti a Washington che obbliga Israele a un ritiro parziale da due zone a ridosso del fiume Litani. La firma, arrivata dopo 4 giorni di negoziati, è stata accolta positivamente dal presidente del libanese Aoun, mentre Hezbollah, che continua a occupare il sud del paese, ha condannato l'accordo. Intanto nel Golfo resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. E prosegue l'offensiva ucraina. Nella notte, attacco missilistico di Kiev ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. I residenti hanno riferito di esplosione di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per la minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concisoro straordinario, il secondo del pontificato di Papa Leone.
2: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
3: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri di legittima difesa del catechismo. Gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. L'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale. Termometro alle stelle oggi in Germania, Gran Bretagna, in Francia. L'afa ha causato la morte di 55 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Tempo di cresime nel nostro Piceno, i calendari diocesani delle diocesi di Ascoli e di San Benedetto del Tronto sono costellati da questi appuntamenti presieduti dal vescovo Giampiero Palmieri e dunque nella realtà locale Ecclesia di oggi ne vogliamo parlare. Innanzitutto benvenuti a tutti voi da Stefania Mistichelli, ci aiuterà in questa riflessione il vicario generale delle diocesi del Piceno, padre Giancarlo Corsini. Grazie.
2: Buongiorno, pace.
1: Padre Giancarlo, io vorrei cominciare con lei proprio dall'inizio, cioè con lo spiegare qual è la natura di questo sacramento, qual è il suo significato più profondo.
2: Ma guardi, la natura di questo sacramento la troviamo descritta in maniera splendida nel libro degli Atti degli Apostoli, no? Abbiamo apostoli che non hanno capito molto, sono timorosi, chiusi, nascosti, in preda a un senso di angoscia e di fallimento. Arriva il dono dello Spirito Santo e questi uomini diventano uomini coraggiosi, pieni di forza, capaci di affrontare la piazza, capaci di dire la fede in maniera così coraggiosa. Ecco, questo è la cresima, questo è il frutto del dono dello Spirito che i nostri ragazzi stanno ricevendo.

0: trova la presenza del vescovo e la presenza del pastore, che la famiglia conosca il padre mi sembra la cosa più bella che ci possa essere, no? Che i ragazzi conoscano l'apostolo che vive oggi e che guida questa chiesa, questa credo che sia davvero una bellissima opportunità. Oltretutto mi sembra che il vescovo abbia un carisma particolare nell'essere capace di entrare in relazione attraverso un modo così fresco di parlare e nello stesso tempo anche profondo, incisivo. E quindi conoscere il vescovo mi sembra che sia una delle grosse opportunità. È come entrare in una famiglia senza incontrare il padre.
1: Certo, e d'altra parte anche nel corso della formazione spesso sono programmati degli incontri, no? con il vescovo, appunto, proprio sì, per approfondire un po' questa conoscenza. Spesso le famiglie si trovano a proporre ai propri figli, ai ragazzi presenti, appunto, la scelta o meno di fare la cresima, cioè mentre la prima comunione è una cosa un pochino più automatica, i bambini sono più piccoli e risulta quasi, è un po' brutto dirlo, ma è una scelta un pochino più automatica, spesso la cresima arriva dopo una maturazione del giovane e deve essere una scelta davvero consapevole del ragazzo o della ragazza.
0: Sì, dobbiamo aiutarli a che sia una scelta consapevole. E qualche volta si incontra veramente, si sperimenta la fatica che la famiglia fa, non per cattiveria, ma la fatica a trasmettere la fede, perché probabilmente anche lei ha faticato a crescere la fede, si è un po' accontentata al minimo sindacale, diciamo, no? E allora fa fatica a dire ai figliuoli anche delle motivazioni che siano veramente incisive per la loro vita, perché devi fare la cresima. Se un figlio si propone il sacramento della cresima e il figlio dice: ma perché devo farla? Il genitore non può rispondere perché si è sempre fatto così, ma perché c'è una convinzione di fede che si riscontra ed è visibile nella sua vita di fede. E quindi credo che anche la testimonianza della vita cristiana sia un incentivo a responsabilizzare il ragazzo e a incontrare il dono del Signore nel sacramento della cresima.
1: È certo un po' come tutta l'educazione si educa più testimoniando che con le parole.
0: Sì, credo che proprio sia vero, anche perché le parole volano via veloci, mentre i fatti rimangono. Io che sono anziano ormai, ripenso agli esempi, ritornano alla mia mente gli esempi di mio babbo, di mia mamma, e quindi questo significa che davvero verba volant, le parole volano via, ma gli esempi e i fatti rimangono.
1: Un'ultima cosa, secondo lei c'è un'età ideale per fare la cresima? In alcune realtà, magari non nostre, ma fuori provincia, si propone molto presto, altrove un pochino più tardi, oppure dipende dallo stato di maturità della persona?
0: Io, guardi, non so rispondere su questo. Io sono uno di quelli che ha ricevuto la cresima a 6 anni, quindi sono, diciamo, è diverso da come avviene oggi. Oggi si pensa alla cresima come al sacramento dell'età adulta, in cui uno si assume responsabilmente il gioco di vivere la fede, l'età giusta. Certo, stando alla scansione dei riti dell'iniziazione cristiana, la comunione dovrebbe essere il culmine della vita cristiana, quindi la scansione dovrebbe essere battesimo, cresima e eucaristia, ma c'è anche una pedagogia ecclesiale che ci fa dire battesimo.

0: battesimo, eucaristia e confermazione, come direi sacramento dell'adultità cristiana.
1: Bene, grazie, grazie per questa bella riflessione. Grazie per essere stato
0: buona
1: con noi.
0: Buona giornata.
1: Grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
2: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Ascoli.
1: Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Temporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: I cittadini marchigiani possono finalmente gioire. Le nostre piazze non saranno più minacciate dal profumo eversivo della salsa di soia o dal fumo clandestino di un kebab. La Regione Marche ha deciso di scendere in campo per tutelare l'identità culinaria locale con una proposta di legge mirata a limitare l'apertura di nuovi locali di cibo etnico. Una mossa importante e urgente, visto che stiamo parlando di una vera e propria invasione. Una ventina di tranquille attività in tutta la provincia di Ascoli Piceno. Numeri da far tremare i polsi, insomma. Una marea di carne arrostita e involtini primavera che rischiavano di sommergere le olive alla scolana o il brodetto di pesce. Il rischio ora è scongiurato. Il piano, è vero, presenta qualche piccolo scoglio burocratico. Bisognerà, ad esempio, trovare il modo per rifiutare le licenze a chi ne ha legalmente diritto. Si potrebbero classificare i cibi con un regolamento che ammetta le cozze e vieti il sashimi, permetta la crostata alla scolana e proibisca il baklava, dica sì alla crema fritta e un deciso no agli involtini primavera. Certo, resta qualche dubbio. Con gli hamburger dei fast food, come ci si dovrà comportare? E con la paella valenciana? Bisognerà vietare anche il foie gras e il patanegra? Vabbè, danni collaterali. La mannaia non colpirà solo il takeaway economico all'angolo, ma finalmente anche i locali di fascia alta, quelli dove i palati più raffinati della regione spendono patrimoni per un nigiri d'autore. Addio cene chic, tornate alla caciotta. Nel mirino finiranno inevitabilmente anche i locali che servono a rosticini. In nome dell'identità locale e del rispetto dei confini, era davvero ora di dire no a questa barbarie gastronomica. Stesso discorso per la gricia e la matriciana, piatti importati da paesi lontani che rischiavano di contagiare la pasta alla scolana e lo spaghetto allo scoglio. Siamo certi che la regione voglia essere coerente fino in fondo. Se dobbiamo difendere la nostra identità, facciamolo bene. Serviranno ispettori nelle cucine dei ristoranti tipici marchigiani per controllare non solo l'origine della materia prima, e ci mancherebbe altro che non fosse rigidamente locale, ma anche il certificato di nascita di chi sta ai fornelli. Non vorremmo mica che il giovane turco costretto a chiudere il suo kebab vada poi a cucinare i maccheroncini di Campofilone nel locale tipico, vero?
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli Weekend.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Venezuela, dopo il violento sisma, si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, soccorritori in arrivo da tutto il mondo e in prima linea la Chiesa Cattolica. Resta alta la tensione nel Golfo, raid incrociati fra Stati Uniti e Iran. Intanto Hezbollah respinge l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e Libano. A Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Temperature sempre più roventi, atteso per domani il picco del caldo. Buonasera da Antonella Mitole. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie dopo il violento terremoto di due giorni fa. 920 le vittime secondo il bilancio ancora provvisorio, oltre 50.000 dispersi. Fra le vittime anche 4 italo-venezuelani, in arrivo soccorritori da tutto il mondo. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Continuano ad arrivare da tutto il mondo in Venezuela le squadre di soccorso per cercare di salvare le persone ancora intrappolate sotto le macerie. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 nella notte ha provocato nuovi crolli e riacceso la paura tra la gente. Il contingente italiano è arrivato via terra a La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto. La città è in ginocchio, oltre 100 gli edifici collassati, si scava ancora a mani nude tra i calcinacci. Un neonato è stato estratto vivo 32 ore dopo le prime due violenti scosse, salvata anche una 15enne e la sua cagnolina. Tutti feriti vengono portati nella capitale Caracas, dove gli ospedali sono sotto pressione. Intanto il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. I morti sono saliti a 920, preoccupa il numero dei dispersi, oltre 50.000. Deceduta anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Salgono così a 3 i nostri connazionali che hanno perso la vita in Venezuela. 42 risultano ancora dispersi, le parole del ministro degli esteri Tajani. Secondo una prima stima delle Nazioni Unite, i danni del sisma ammonterebbero a quasi 7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese sudamericano. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E la Chiesa, sono in arrivo, come abbiamo sentito, aiuti da tutto il mondo, in prima linea la Chiesa Cattolica. Sentiamo Rita Salerno.
3: Con il paese al collasso, la Chiesa Cattolica è in prima linea nell'assistenza alla popolazione, offrendo accoglienza, sostegno materiale e accompagnamento spirituale a quanti vivono nella paura e nel lutto. La catena della solidarietà si è subito messa in moto, come ha fatto l'organizzazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha destinato 100.000 euro a sostegno della Chiesa locale impegnata a fronteggiare le emergenze umanitarie. Anche la presidenza del CELAM, Consiglio Episcopale Latinoamericano e Caraibico, ha espresso vicinanza spirituale e solidarietà fraterna alla Conferenza Episcopale Venezuelana e a tutto il popolo. Papa Leone XIV, informato della situazione, si è unito alle preghiere per il paese ed ha inviato aiuti per la prima emergenza. Lo ha sottolineato il nunzio apostolico a Caracas, Monsignor Alberto Ortega Martin, in un videomessaggio in cui ricorda che ora è il momento della carità. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E poco fa la notizia di un terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l'Afghanistan. L'epicentro è stato registrato nel nord-est del paese, a una profondità di oltre 208 chilometri, colpite le province di Khost e Nangarhar. Le scosse sono state avvertite anche a Islamabad, capitale del vicino Pakistan. E resta alta la tensione nel Golfo dopo che raid statunitensi hanno colpito un deposito di munizioni iraniano e Teheran ha risposto attaccando una nave nello stretto di Hormuz. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: Nuove tensioni su Hormuz. Alla violenza si risponde con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA Vance, giustificando il raid in risposta all'attacco di una nave nello stretto. Un'altra imbarcazione con bandiera di Panama è stata colpita oggi, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane hanno attaccato postazioni americane nel Golfo. Droni iraniani anche sul Bahrain, che ha accusato Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Ma la TV di Stato di Teheran rassicura: un numero crescente di navi sta richiedendo permessi per attraversare lo stretto. Sulla firma negli Stati Uniti della tregua tra Israele e Libano è arrivata la condanna del leader di Hezbollah, Naim Qassem. L'accordo quadro di Washington è nullo, è una umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Intanto le forze armate dell'Iran hanno assicurato di essere pronte in ogni momento a contrastare le minacce e a rafforzare la sicurezza nazionale. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E prosegue l'offensiva ucraina. Nella notte un attacco missilistico di Kiev ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Assad tra le tre le vittime. Altre tre vittime per i raid russi nelle regioni di Sumy, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky conferma l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Temperature roventi in Italia, 18 città da bollino rosso, il caldo estremo investe tutta l'Europa. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
5: Oggi in Danimarca si sono superati i 36 gradi, la temperatura più alta mai registrata dall'inizio delle rilevazioni nel paese nord europeo. Ma risentire maggiormente dell'afa già inizio stagione è stata la Francia, che attende con ansia domani, secondo le previsioni, la fine del caldo. In aumento invece i valori termici nell'Europa centrale. Costante in Italia il fine settimana il numero di città al massimo livello di attenzione, su 27 monitorate dal Ministero della Salute sono 18 quelle da bollino rosso, mentre aumentano da 4 a 6 quelle in arancione. Entrambi i colori per la popolazione, soprattutto anziana e fragile, significano l'invito a bere acqua e a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Ma tutto ha un limite, anche l'anticiclone africano che avvolge la penisola sta per esaurirsi, con l'arrivo a giorni di una perturbazione atlantica che, spodestando il gran caldo, porterà però forti temporali e grandinate. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Il caldo è una minaccia anche per i farmaci, può alterare l'integrità e l'efficacia e causare effetti indesiderati. Vediamo quali precauzioni utilizzare per una corretta conservazione dei prodotti. Sentiamo Lucia Scione.
6: Raggi del sole, temperature elevate, eccesso di umidità sono i nemici degli antipertensivi, diuretici, antidepressivi, antiepilettici. Possono comprometterne non solo l'efficacia, ma alterarne gli effetti. Dall'Agenzia del Farmaco e da Federpharma arrivano alcune raccomandazioni per un'estate sicura. Innanzitutto osservare scrupolosamente la modalità di conservazione indicata nel foglietto illustrativo. Non custodirli in luoghi esposti al sole, in cucina e in bagno. Sono tutti ambienti soggetti a sbalzi di temperatura. Ancora, mai lasciare i farmaci in auto. Attenzione infine a gocce, sciroppi, spray e colliri. Sono sensibili alle variazioni di temperatura, soprattutto dopo l'apertura. Cambiamenti di colore, odore, consistenza, presenza di particelle sul fondo possono indicare un deterioramento dei prodotti. In caso di dubbio non resta che rivolgersi al farmacista o al medico, anche per un'altra pericolosa consuetudine in voga durante i mesi più caldi, quella di ridurre o eliminare i medicinali di propria iniziativa. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E a Roma si cerca l'assassino di una coppia e della loro bambina. La polizia sospetta un 43enne originario del Bangladesh, amico di famiglia. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
7: Padre, madre e figlia di 8 anni uccisi con un'arma da taglio, probabilmente una mannaia, rinvenuta sul luogo del delitto. È il tragico triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma in via Montiglio. Ferito anche l'altro figlio della coppia di 20 anni. È riuscito a fuggire in strada e a chiedere aiuto. Ora è ricoverato al Policlinico Gemelli. La prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. Serrate le indagini per rintracciare il colpevole, che si è dileguato. Una felpa con tracce di sangue è stata rinvenuta in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage. La polizia sospetta un connazionale delle vittime, di cui ha diffuso la foto, un uomo di 43 anni originario del Bangladesh di nome Hossein Shahadat. Tra le ipotesi quella di molestie nei confronti della donna. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Sgomenti gli abitanti del quartiere che si stanno mobilitando per il ragazzo sopravvissuto. Elena Seno, linea allo studio.
1: Vescovi cattolici e religiosi in processione alla frontiera fra Stati Uniti e Messico chiedono un trattamento più umano nei confronti dei migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
8: Il nome è lo stesso, c'è la Nogales dell'Arizona e quella di Sonora, città separate da una delle più invalicabili frontiere dell'Atlante. Dalla chiesa del Sacro Cuore, terra statunitense, è partita ieri la processione diretta in Messico alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Presente il vescovo texano di El Paso, che ospita il più grande campo di detenzione per immigrati, dove i cappellani entrano solo per celebrare una messa a settimana, denuncia. La processione finisce in un locale al fresco con un po' di ristoro per tutti, e c'è chi anche adesso sta attraversando il deserto e non ha niente, ricorda una suora. Il messaggio è semplice ma fa più rumore in vista del 4 luglio, quando l'America celebrerà i valori che hanno ispirato ai suoi primi 250 anni di storia. Anche i migranti hanno una dignità da rispettare. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Una tragedia da non dimenticare, così il presidente della Repubblica Mattarella nel 46esimo anniversario della strage di Ustica. Sentiamo David Murgia.
9: 81 vite vennero distrutte, morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Era il 27 giugno 1980. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione di questo triste anniversario, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va innanzitutto ai familiari delle vittime straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. La ricostruzione di quanto accaduto, ha aggiunto il Capo dello Stato, è rimasta a lungo nebulosa. La via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendo la 180 km orari dopo che l'uomo non si era fermato a un posto di blocco. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto i domiciliari. Concistoro straordinario in Vaticano, ancora una giornata di preghiera oggi per i cardinali riuniti, fra poco il discorso conclusivo del pontefice. Sentiamo Cristiana Caricato.
10: Sostenere il Papa nei suoi appelli per la pace, rendendoli ancora più efficaci, portare la sua riflessione nelle diocesi e nelle regioni di provenienza e poi riflettere sulle ferite della storia che alimentano mancanza di senso e di relazioni significative. E quanto emerso nella sessione di questa mattina, la terza del concistoro straordinario indetto da Papa Leone. Promuovere il bene comune, il tema intorno a cui si sono ritrovati i cardinali riuniti nell'aula Paolo VI dopo la messa celebrata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Ciò che è emerso durante i lavori è la necessità di un appello corale. Le discussioni nei gruppi, secondo il metodo sinodale, hanno evidenziato le tante divisioni e fratture che attraversano il mondo contemporaneo, l'atteggiamento tribale che prevale spesso come conseguenza della perdita di identità e dell'individualismo diffuso. Ancora una volta nelle relazioni è stata citata l'intelligenza artificiale e l'urgenza che sia orientata eticamente per non ridurre la persona a numeri e statistiche. Proprio il bene comune è uno degli argomenti ritornato negli interventi di alcuni cardinali preoccupati dal fatto che sostanzialmente è ignorato dalla politica. In questo momento il pontefice risponde alle domande dei porporati e poi sarà lui intorno alle 18:30 a concludere con il suo discorso il concistoro e a presiedere il Tedeum. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Due persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente sull'autostrada 20 Palermo-Messina all'altezza di Buonfornello. Stando alla prima ricostruzione, le vittime sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro fra un'auto e un furgone. Una terza persona è rimasta ferita sul posto, l'elisoccorso del 118 e la polizia stradale. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade e regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.
11: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
2: Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Tempo di cresime nel nostro Piceno, i calendari diocesani delle diocesi di Ascoli e di San Benedetto del Tronto sono costellati da questi appuntamenti presieduti dal vescovo Giampiero Palmieri e dunque nelle realtà locali Ecclesia di oggi ne vogliamo parlare. Innanzitutto benvenuti a tutti voi da Stefania Mistichelli. Ci aiuterà in questa riflessione il vicario generale delle diocesi del Piceno, padre Giancarlo Corsini. Grazie.
2: Buongiorno, pace.
1: Padre Giancarlo, io vorrei cominciare con lei proprio dall'inizio, cioè con lo spiegare qual è la natura di questo sacramento, qual è il suo significato più profondo.
2: Ma guardi, la natura di questo sacramento la troviamo descritta in maniera splendida nel libro degli Atti degli Apostoli, no? Abbiamo apostoli che non hanno capito molto, sono timorosi, chiusi, nascosti, in preda a un senso di angoscia e di fallimento. Arriva il dono dello Spirito Santo e questi uomini diventano uomini coraggiosi, pieni di forza, capaci di affrontare la piazza, capaci di dire la fede in maniera così coraggiosa. Ecco, questo è la cresima, questo è il frutto del dono dello Spirito che i nostri ragazzi stanno ricevendo. Domenica proprio qui a Montalto, in parrocchia, i ragazzi hanno ricevuto il sacramento della cresima. È la possibilità attraverso il dono dello Spirito di diventare adulti nella fede. Mm-hmm. E quindi capaci di testimoniare la fede, capaci di pensare la fede, di vivere la fede.
1: E è questo il motivo per cui è sempre presente il vescovo per la cresima?
2: Ma io credo che che la presenza del vescovo, è vero che il vescovo può delegare anche l'altro, ma la presenza del vescovo è la presenza del pastore. Che la famiglia conosca il padre mi sembra la cosa più bella che si possa essere, no? Che i ragazzi conoscano l'apostolo che vive oggi e che guida questa chiesa, credo che sia davvero una bellissima opportunità. Oltretutto mi sembra che il vescovo abbia un carisma particolare nell'essere capace di entrare in relazione attraverso un modo così fresco di parlare e nello stesso tempo anche profondo, incisivo. E quindi conoscere il vescovo mi sembra che sia una delle grosse opportunità. È come entrare in una famiglia senza incontrare il padre.
1: Certo, e d'altra parte anche nel corso della formazione spesso sono programmati degli incontri, no? con il vescovo, appunto, proprio sì. Per approfondire un po' questa conoscenza. Spesso le famiglie si trovano a proporre ai propri figli, ai ragazzi presenti, appunto la scelta o meno di fare la cresima, cioè mentre la prima comunione è una cosa un pochino più automatica, i bambini sono più piccoli e risulta quasi, è un po' brutto dirlo, ma è una scelta un pochino più automatica, spesso la cresima arriva dopo una maturazione del giovane, deve essere una scelta davvero consapevole del ragazzo o della ragazza.
2: Sì, dobbiamo aiutarli a che sia una scelta consapevole. E qualche volta si incontra veramente, si sperimenta la fatica che la famiglia fa, non per cattiveria, ma la fatica a trasmettere la fede, perché probabilmente anche lei ha faticato a crescere la fede, si è un po' accontentata al minimo sindacale, diciamo, no? E allora fa fatica a dire ai figlioli anche delle motivazioni che siano veramente incisive per la loro vita, perché devi fare la cresima. se un figlio a un figlio si propone il sacramento della cresima e il figlio dice ma perché devo farla, il genitore non può rispondere perché si è sempre fatto così, ma perché c'è una convinzione di fede che si riscontra ed è visibile nella sua vita di fede. E quindi credo che anche la testimonianza della vita cristiana sia un incentivo a responsabilizzare il ragazzo e a incontrare il dono del Signore nel sacramento della cresima.
1: È certo un po' come tutta l'educazione si educa più testimoniando che con le parole.
2: Sì, credo che proprio sia vero, anche perché le parole volano via veloci, mentre i fatti rimangono. Io che sono anziano ormai, ripenso agli esempi, ritornano alla mia mente gli esempi di mio babbo, di mia mamma, e quindi questo significa che davvero verba volant, le parole volano via, ma gli esempi e i fatti rimangono.
1: Un'ultima cosa, secondo lei c'è un'età ideale per fare la cresima? In alcune realtà, magari non nostre, ma fuori provincia, si propone molto presto, altrove un pochino più tardi, oppure dipende dallo stato di maturità della persona?
2: Io, guardi, non so rispondere su questo. Io sono uno di quelli che ha ricevuto la cresima a 6 anni, quindi sono, diciamo, è diverso da come avviene oggi. Oggi si pensa alla cresima come al sacramento dell'età adulta, in cui uno si assume responsabilmente il gioco di vivere la fede. L'età giusta, certo, stando alla scansione dei riti dell'iniziazione cristiana, la comunione dovrebbe essere il culmine della vita cristiana, quindi la scansione dovrebbe essere battesimo, cresima e eucaristia, ma c'è anche una pedagogia ecclesiale che ci fa dire battesimo, eucaristia e confermazione come, direi, sacramento dell'adultità cristiana.
1: Bene, grazie per questa bella riflessione. Niente. Grazie per essere stato
2: con noi. Buona giornata.
1: Grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Radio Ascoli.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Radio Ascoli Weekend.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia. Sai dirmi tu per caso la migliore in cui

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

4 anni di Sardegna vuol dire come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere sta roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.